0: moviendo el piececito, moviendo la cabeza, moviendo el pie, la tibia, el peroné, como diría Alaska, con este Reggae Nice de Jimmy Cliff, una canción de estas que te alegran el día, de si tienes un momento de bajón, esta consigue llevarte arriba. Bueno, y nuestra siguiente invitada, ni te cuento, sonido italo disco genial, genuino y que te va a sacar una sonrisa. Escucha, escucha. Claro, y luego le puedes decir a tu jefe, a tu jefa, eso de más cuál idea, ¿eh? Pino Daño.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
2: Quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: ritmo Ricky, moviendo el piececito, moviendo la cabeza, moviendo el pie, la tibia, el peroné, como diría Alaska, con este Reggae Nice de Jimmy Cliff, una canción de estas que te alegran el día, de si tienes un momento de bajón, esta consigue llevarte arriba. Bueno, y nuestra siguiente invitada, ni te cuento, sonido italo disco genial, genuino y que te va a sacar una sonrisa. Escucha, escucha. Claro, y luego le puedes decir a tu jefe, a tu jefa, eso de más cuál idea, ¿eh? Pino Daño.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
2: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
1: Che idea?
2: Quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: Piececito, moviendo la cabeza, moviendo el pie, la tibia, el peroné, como diría Alaska, con este Reggae Nice de Jimmy Cliff, una canción de estas que te alegran el día. De si tienes un momento de bajón, esta consigue llevarte arriba. Bueno, y nuestra siguiente invitada, ni te cuento. Sonido italo disco, genial, genuino y que te va a sacar una sonrisa. Escucha, escucha. Claro, y luego le puedes decir a tu jefe, a tu jefa, eso de más cuál idea, ¿eh? Vino Daño.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
2: Quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...